0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Sono le 2:07.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono le 3:02.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

in Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 4 e 5 minuti.
3: Stare

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni infestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 6:02.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Summertime. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono 7 e 3 minuti.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Rimonta l'anticiclone, la stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forti è sempre il caldo anomalo a farla da padrona. Giornata di martedì al nord con addensamenti sparsi sui settori di pianura, più soleggiato sulle Alpi. Al centro avremo variabilità lungo l'Adriatico, ma con sole sull'area tirrenica. Anche al sud avremo un po' di variabilità, qualche piovasco temporale più diffuso al pomeriggio, localmente anche intenso, più sole altrove. Temperature in calo lungo l'Adriatico. Il resto vedremo ancora temperature stazionarie e tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Rimonta l'anticiclone, la stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forti è sempre il caldo anomalo a farla da padrona. Giornata di martedì al nord con avvistamenti sparsi sui settori di pianura, più soleggiato sulle Alpi. Al centro avremo variabilità lungo l'Adriatico, ma con sole sull'area tirrenica. Anche al sud avremo un po' di variabilità, qualche piovasco temporale più diffuso al pomeriggio, localmente anche intenso, più sole altrove. Temperature in calo lungo l'Adriatico, il resto vedremo ancora temperature stazionarie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Chi ha visto Vita di Pi ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato: "Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa."

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Aldo Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Francesco Vitale. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare i nostri amici ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori. L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Abbiamo bisogno di questa stabilità affinché le sanzioni restino in vigore più a lungo, ha detto per l'alto rappresentante degli affari esteri dell'Unione Europea. Poi, la missione Aspides ha bisogno di ulteriori assetti navali aerei. Quando Aspides è stata istituita, era stato indicato che fossero necessarie almeno 10 navi. La situazione è ancora più grave oggi, ne servirebbero più di 10, ma al momento non ne disponiamo di un numero sufficiente. La rete Al Mazira, canale televisivo yemenita di proprietà del movimento Houthi, ha riferito che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al Maka, città portuale situata sulla costa del Mar Rosso, almeno 3 volte, causando il ferimento di 14 civili, tra cui donne e bambini. Il primo ministro britannico Andy Burman ha confermato che il Regno Unito fornirà sostegno militare difensivo all'Arabia Saudita contro gli Houthi. Il Regno Unito fornirà un supporto esclusivamente per il rifornimento in volo di aerei sauditi impegnati in missioni difensive. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo che Donald Trump ha revocato gli accrediti stampa ai giornalisti di CNN, Miss Now e Politico. CNN, Miss Now e Politico hanno annunciato una causa all'amministrazione per riottenere il pass, mentre il pool di TV che segue a rotazione il presidente e di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox smetterà di coprire gli appuntamenti fino al reintegro della CNN. Ira del tycoon. Non attacco la stampa libera, ma le fake news sono una minaccia alla sicurezza nazionale. L'inaugurazione di un nuovo eliporto della Casa Bianca è avvenuta senza la copertura del pool delle TV. La scuola è la più efficace leva di integrazione, aperta a tutti come dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, non formare ghetti, aiutare a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non lacerare. È chiamata a produrre coesione sociale, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice poche ore dopo l'annuncio della premier Meloni del tetto nelle classi agli studenti stranieri e del divieto di indossare il burqa nelle aule. Il richiamo a una scuola inclusiva viene anche dal presidente della CEI Zuppi. Il governo respinge le critiche delle opposizioni che per il presidente del Senato La Russa fanno solo demagogia. La premier ci insegue, dicono dal partito di Vannacci. A Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, morto sabato 83 anni, sulla bara della leggenda dell'Inter, della Nazionale, la sua maglia nerazzurra con il numero 8. Non ti scorderemo mai. Applausi dai tifosi e ai dirigenti della Juventus, Carnevali e Massara e del Milan Scaroni al loro arrivo alle esequie. Dall'associazione delle vittime dell'Eisel alla vedova di Gaetano Scirea è unanime la condanna per la curva bianconera che allo stadio si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio in memoria di Mazzola. Il silenzio non ha colori. È tutto. Buon proseguimento di ascolto e buona giornata.
3: Ben ritrovati. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità. con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi, viaggiando Night and Day Radio Show. Restate sintonizzati.
4: Dove?
3: Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona. Il

borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo, ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti, in libreria da HarperCollins.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di Sella Vita arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
2: Radio Punto, nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, sì.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.
5: Sono le 11 e 2 minuti.
6: Alunni stranieri in una classe su 13 si supera il limite del 30%, sono i dati di scuola.net. Fabbricavano Molotov, arrestati 4 minorenni tra Pesaro, Rimini e Bologna. L'influenza stagionale per Pregliasco, sarebbero attesi 12-14 milioni di casi. Chico Forti ottiene la semilibertà, continuerà a lavorare in un'azienda agricola. Tra poco, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto, bentornati all'appuntamento con l'informazione. Quante sono le classi in cui gli studenti italiani potrebbero essere in minoranza? Se gli studenti attualmente di origine non italiana fossero uniformemente distribuiti, in teoria nessuna, perché rappresentano circa il 10% del totale. La realtà però sappiamo può essere molto diversa dalla rappresentazione statistica delle cose, ecco perché attualmente si stima che in una classe su 13 si superi il tetto del 30%. Di alunni di origine straniera. L'annuncio del governo Meloni di voler rendere vincolante il tetto del 30% di studenti con cittadinanza non italiana per classe riporta d'attualità la composizione delle aule. Cronaca, 4 minorenni avrebbero realizzato diverse bottiglie incendiarie del tipo Molotov che avrebbero poi testato a Pesaro all'interno di un capannone industriale in stato di abbandono, provocando esplosioni e incendi. Con questa accusa, il comando provinciale di Pesaro Urbino ha portato avanti perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna. Con l'arrivo dell'autunno torna come ogni anno l'attenzione sui virus respiratori. Secondo i dati dell'Osservatorio Salute presentati all'evento stampa Gli italiani e la gestione dell'influenza, prevenzione, cura e ruolo dei farmaci di automedicazione, circa la metà degli italiani dichiara di aver avuto l'influenza o sintomi influenzali negli ultimi 12 mesi. A fronte di una diffusione così ampia, i farmaci di automedicazione si confermano un presidio centrale per gestire sintomi, sia in autonomia sia su consiglio del farmacista o indicazione del medico. Circa un cittadino su due sa come affrontare i disturbi legati all'influenza senza il consulto del medico, segno di una consolidata esperienza nella gestione di sintomi noti e di una crescente maturità nell'uso responsabile dei farmaci da banco. Chico Forte ha ottenuto la semilibertà e potrà uscire dal carcere di Montorio, Verona, durante il giorno per rientrarvi la sera. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è tenuta l'udienza nei confronti dell'ex imprenditore trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Dale Pike, avvenuto nel febbraio 1998 a Miami. Forte, che si è sempre dichiarato innocente, è detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida, negli Stati Uniti. Torniamo all'estero. Droni ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Kubichel nella regione russa di Samara la scorsa notte. Il raid, secondo quanto riportato da canali Telegram ucraini che citano testimoni oculari, ha provocato esplosioni e un grave incendio nell'impianto, già oggetto di altri attacchi in passato. L'ultimo, a giugno scorso, aveva costretto lo stabilimento a sospendere le attività. Il governatore di Sarama, Vyacheslav Fedoroshev, ha dichiarato che l'attacco ucraino nella notte è stato respinto e riferito che sono stati danneggiati edifici e veicoli. È tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia a te. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Ponte Chiasso a causa dello svolgimento delle consuete operazioni canale in direzione della Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano. Proseguendo in questa direzione altre file tra Fiera Milano e Viale Certosa sempre a causa del traffico intenso. Sempre in A8 code anche in carreggiata opposta, quindi verso Varese tra il bivio per la 9 Milano-Chiasso e Busto Arsizio. Traffico in coda sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per un incidente tra due veicoli avvenuto all'altezza di Oggiono sulla carreggiata nord. Sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia code tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa verso Milano, mentre verso Venezia le code sono segnalate tra Viale Certosa e Milano est. Intenso e rallentato il traffico lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie dell'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Summertime.
1: Nel silenzio delle lande nordiche, i vichinghi avrebbero avuto un'arma segreta contro la nebbia e le nuvole, la pietra del sole. Le saghe narrano di questo cristallo misterioso, probabilmente calcite o cordierite, noto anche come plato d'Islanda, capace di rivelare la direzione del sole anche quando il cielo era coperto. Studi recenti, comprese simulazioni computerizzate, mostrano che tali cristalli potevano effettivamente polarizzare la luce, permettendo ai navigatori di mantenere la rotta verso la Groenlandia o le coste del Nord Atlantico, anche in assenza di sole. Cristalli simili sono stati rinvenuti in relitti di navi vichinghe, offrendo qualche traccia archeologica a questo ingegno millenario. La leggenda si intreccia alla scienza. Potrebbe essere stata una prima bussola invisibile, sfruttando fisica e natura per navigare dove oggi ci affidiamo al GPS.

0: disco.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
2: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di siti alzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 12 e 2 minuti.
4: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Esiste il chiaro pericolo che i crediti di imposta indebitamente percepiti, qualora permangano nella disponibilità degli indagati, possano essere negoziati o ulteriormente compensati con conseguente immissione nel mercato di crediti inesistenti oppure dispersi o occultati. Sono le esigenze cautelari ravvisate dal GIP Angela Cardi, che ha autorizzato il sequestro preventivo ai fini di confisca di oltre 12 milioni e 500 mila euro nei confronti di Bluestone Crescenzago, società che ha costruito le Park Towers, grattacieli in zona Parco Lambro, e dei due legali rappresentanti, ovvero il patron del gruppo Andrea Bezzecchieri e il responsabile dello sviluppo immobiliare Gianluca Zammarchi. Le ipotesi contestate sono truffa aggravata e indebita compensazione dei crediti di imposta inesistenti. Il giudice, in 17 pagine di provvedimento, ritiene che le argomentazioni della procura siano fondate e meritevoli di condivisione. Lo sport in questa edizione del Punto News, e partiamo con il Legnano Basket Knights che stacca il pass per i playoff. La SAE Scientific Soevis vince lo spareggio per l'accesso diretto ai playoff. La squadra di Paolo Piazza supera 17-68 Treviglio nel turno conclusivo della stagione regolare e festeggia il quinto posto davanti a 2000 tifosi al Pala Borsani. Sfatato lo storico tabù orobico sin dai tempi della 2 per la società del presidente Tajana, che stacca così il pass per la post season evitando il rischio delle forche caudine play-in. Legnano guadagna una settimana di riposo in attesa dei verdetti degli spareggi preliminari e si prepara al quarto di finale con la Pallacanestro Livorno, quarta forza del girone B. Qui il commento caldo ed entusiasta del presidente Marco Tajana.
6: Una grande missione, una roba fantastica. Sesti in un campionato, una difficoltà estrema, con una storia super. Stasera devo dire 10 ragazzi, ma 10 no del pubblico. Devo dire che tanti anni a Legnano sentire così tanto calore è stata un'emozione incredibile. Ce lo meritiamo tutti, un'annata fantastica, e adesso andiamo a goderci i playoff, cazzo, andiamo!
5: Di tutt'altro umore il Lilla. Il Legnano chiude la stagione con il pareggio per 1-1 sul campo della Vergiatese, un risultato che purtroppo non basta per la qualificazione ai playoff. La squadra di Porro domina il primo tempo e lo chiude davanti grazie al gol di Bilangini al 28esimo. La Vergiatese riequilibra subito con il gol di Zeroli dopo 7 minuti dall'inizio della ripresa. Nei Lilla, disposti con il consueto 3-5-2, si vede dal primo Pellini che cambia di regia dopo un lungo periodo di assistenza per infortunio. Chiudiamo con la Ippica. Dopo 26 corse arriva il primo successo in carriera per Olbrich, un castrone di 6 anni di proprietà di Denis Pederiva, montato magistralmente da Mirko Mammano Lupo e gentleman rider legnanese che oggi era impegnato a Merano nella sesta corsa. Il premio Hotel and Suite Flora, un handicap di classe 2GR disputato su 2400 metri della pista piana dell'ippodromo meranense, con un montepremi di 7000 euro. E non poteva essere diversamente, viene da dire, visto che Mirko abita a Legnano proprio nella contrada rosso-blu e per giunta proprio in via Flora. Un successo ottenuto con una condotta accorta fino ai 400 metri finali, momento in cui Olbrich e Mirko hanno profuso il massimo sforzo, chiudendo con una lunghezza di vantaggio su Baballi. Un ritorno alla vittoria per Mirko Mammanolupo, che giunge dopo qualche sfortunata prova e che rilancia le sue ambizioni di un fantino tra i migliori in Italia nella sua categoria.
7: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

C'è stato un periodo in cui recitavo in Harry Potter nel weekend e ne il discorso del re durante la settimana. Chi ne ha sofferto di più è stato mio figlio, che mi vedeva poco. Mi chiedeva sempre: domani farai la parte della strega o della regina? E io ho pensato: decisamente un ottimo riassunto della mia vita. Parole di Helena Bonham Carter.

scrolla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Ponte Chiasso a causa dello svolgimento delle consuete operazioni doganali direzione la Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano. Proseguendo in questa direzione altre file tra Fiera Milano e Viale Certosa sempre a causa del traffico intenso. Sempre in A8 code anche in carreggiata opposta, quindi verso Varese tra il bivio per la 9 Milano-Chiasso e Busto Arsizio. Traffico in coda sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per un incidente tra due veicoli avvenuto all'altezza di Oggiono sulla carreggiata nord. Sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia code tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa verso Milano, mentre verso Venezia le code sono segnalate tra Viale Certosa e Milano est. Intenso e rallentato il traffico lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie dell'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Dopo i successi degli anni 80 e 90, quando la band Sade rimane tra i protagonisti più importanti della musica internazionale, e lo stop degli anni 2000, quando Sade decide di fermare la propria carriera per crescere il figlio, il gruppo ritorna nel 2010 con l'album Soldier of Love, un altro disco di buon successo che debutta nei primi posti della Billboard 200, raggiungendo anche la vetta, risultato che vale al gruppo un nuovo record. Diventano gli artisti con due numeri uno separati dal maggior lasso di tempo, essendo trascorsi 24 anni, 10 mesi e 2 settimane dall'album Promise.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi alzati e aperti in tutta Italia. Lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
4: Golden Classic.
5: Golden Classic.
4: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
6: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Radio Punto, Radio Punto, Summertime.
8: Riccardo Pellegrini presenta
9: Ora Music.

0: presente con il suo bagaglio di novità. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti. Allora, puntata ricca anche questa. Questa settimana sono tantissime le novità al primo ascolto che andrò a presentarvi. Un po' le abbiamo sentite ieri, molte arriveranno tra poco, perché prima, come sempre, c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1993.

NC Cleary Now, grande pezzo di Johnny Nash nel 1993, ripreso anche da Jimmy Cliff, che oggi ha aperto la puntata di Ora Musica prima della novità al primo ascolto, che è il singolo di Fabio Cardullo, si chiama Sopravvivenza.

0: Le interviste di Ora Musica ci portano a viaggiare nell'Italia che produce musica e oggi andiamo a Teramo, in provincia di Teramo. Facciamo una chiacchierata con Alessia Di Marcello in arte Sturzi. Ciao Alessia, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Allora Alessia, stiamo promuovendo Vino Rosso, che è il terzo di una serie di singoli che hai iniziato a pubblicare con il 2026, giusto?
1: Esattamente, sì.
0: I primi, ricordiamolo, sono stati Mi Aiuti,
1: Antimonio.
0: Ecco, Antimonio e poi Mondio.
1: Marzo, esatto,
0: e poi
1: esattamente.
0: E poi ci saranno altri singoli che arriveranno. Ma andiamo su Vino Rosso, tra l'altro esce nel periodo giusto perché arriva l'autunno, si passa dal bianco fresco al rosso con piatti un po' più, no?
1: Esattamente, sì.
0: Però non è di questo che parla la canzone,
1: no.
0: Ecco, raccontaci tu.
1: Allora, in realtà io in tutti i miei brani sto cercando di abbattere un pochino di stereotipi e cercare di ironizzare un po' su questi che diciamo mi hanno ingabbiata in tutta la mia adolescenza e anche in età adulta e mi hanno fatta in realtà stare molto male, e quindi con queste uscite di questi brani sto cercando di in realtà di vedere sotto un altro aspetto tutte queste cose che mi hanno diciamo portato alla sofferenza. Quindi in realtà in Vino Rosso, che diciamo che forse potrebbe essere il mio brano preferito tra questi che sto facendo uscire, e in realtà abbatte un pochino i luoghi comuni

0: recantare davanti a tutto questo?
1: Allora sì, abituata diciamo a tenere tutto dentro, quando poi le trovi scritte certe cose, diciamo che la mia chiave di scrittura era completamente diversa all'inizio, quando proprio iniziato a 17 anni, e invece l'ho vista proprio evolversi in un'altra prospettiva, e quindi adesso in realtà oltre che mi fa bene comunque parlarne, perché parlarne fa sempre bene,
0: certo,
1: a prescindere dal tipo di argomento e dal peso, e in realtà fa bene leggerle, e adesso ovviamente ci rido su, come è giusto che sia.
0: Ed è importante parlarne, tirarle fuori queste cose. Noi adesso andiamo ad ascoltare Vino Rosso, prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere e seguire Sturzi.
1: Certamente, allora io sono su Instagram come Sturzi Official, sono su Facebook, sempre ho la pagina Sturzi, e sono su Spotify Sturzi maiuscolo, tutto maiuscolo, e in realtà sono ovunque, anche su YouTube, su Threads, ovunque.
0: Sturzi, grazie per essere stata con noi, andiamo ad ascoltare Vino Rosso e ci sentiamo ad una prossima pubblicazione.
1: Grazie mille, grazie mille.

Sliders, nuovo singolo, nuovo progetto con questa ballata dal sapore molto internazionale che rappresenta appunto il nuovo progetto di questo artista che nell'arco degli anni ha avuto modo di collaborare davvero con tantissimi grandi della musica italiana e non solo, perché si va dalla Mannoia, alla Vanoni, a Ramazzotti, a Morandi fino ad arrivare a Joe Cocker, tantissima roba. Ora musica, Nuvo, Resto Io è il titolo del singolo.

Stai ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente, e questo era Resto Io, il nuovo singolo di Nuvo, novità della scorsa settimana. Un omaggio a Lucio Dalla e a una delle sue canzoni più divertenti, scritta con Samuele Bersani, canzone. A omaggiarlo ci pensa

0: canzone.
1: Canzone di Lucio Dalla nella nuova versione di Marsiam, un omaggio al grande Lucio. A proposito di omaggi a Lucio Dalla, sta per partire un tour molto molto interessante, un'opera che girerà i teatri d'Italia con Pier Davide Carone protagonista e interprete di 14 brani dal repertorio di Lucio Dalla, proprio a mo' di opera, perché sarà accompagnato da un'orchestra strepitosa. Questa è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
2: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
3: Al centro esatto della musica.
2: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
4: Radio Punto!
5: Radio Punto!
6: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Traffico in coda sulla 9 Milano-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per lo svolgimento delle operazioni doganali verso la Svizzera. Intenso e rallentato il traffico sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Brevi code sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso dal bivio per l'Eco Monza e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Sì! Può fare!
9: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi, puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo

0: Primo Ballo, questo è il singolo Call Me Laura, questo è il nome del progetto di questa ragazza Laura Frigau, oggi a Ora Musica tra le nostre promozioni ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: L'Angolo dei Ricordi di Ora Musica oggi ci porta nel mondo dei Mattia Bazar. Nel 1977 pubblicavano Solo Tu ed era un grande successo.

Solo tu, grande classico dei Mattia Bazar, che ci ha riportato nel 1977, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Torniamo alle nostre promozioni, vi faccio ascoltare Abbracciami, il singolo firmato Seiti, Asfalto Sacro.

0: d'amore.
1: Seiti Asfalto Sacro, questo è il singolo nuovo in promozione Ora Musica, novità della scorsa settimana, estratto dall'album Tra un milione di voci, era Abbracciami.
2: Benvenuto weekend.
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

Ora musica She's My Fire, il nuovo singolo di Angelo Ticli, novità della scorsa settimana, ora in programmazione qui nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Adesso ci spostiamo a Bari, da lì arrivano i Control Z, una rock band alternativa che sta insieme dal 2019 e che esce con questo nuovo singolo.

momento molto rock, ora musica, prima con Angelo Ticli, adesso con i Control Z, il loro nuovo singolo, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Conflitti, il singolo di Daniele Tosco.

0: Daniele Tosco, Conflitti, oggi a chiudere la puntata qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: Tot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
4: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Nazione Futura, ok dell'Unione Europea al nostro ricorso, Vannacci cambia il nome al suo partito. Germania, Merz assediato non molla, dramma della CDU ma il problema non sono io. Spara e uccide un ladro, il procuratore, è un caso diverso da quello del gioielliere Rogero. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale ha ammesso l'atto di opposizione presentato dall'associazione Nazione Futura nei confronti del nome e del simbolo scelto da Roberto Vannacci per il suo partito Futuro Nazionale. L'atto di opposizione era stato presentato lo scorso febbraio dall'associazione presieduta da Francesco Giubilei, sottolineando l'elevato rischio di confusione e di somiglianza tra il nome e il simbolo di Futuro Nazionale e quelli di Nazione Futura. Secondo quest'ultima, l'uso effettivo e continuativo del proprio nome e segno distintivo costituisce un elemento idoneo a impedire la registrazione di un marchio sostanzialmente identico, soprattutto in presenza di ambiti di attività sovrapponibili. Ora l'ufficio UE per la proprietà intellettuale ha ammesso l'atto di opposizione e inizierà la fase del procedimento in contraddittorio. Ci spostiamo agli esteri, il cancelliere non vuole mollare e sotto assedio, sconfitta alle urne di domenica, prova a fare adesso da garante. Il governo assicurerà la democrazia nel paese. A Friedrich Merz però un tempo avvocato non basteranno le armi della retorica per calmare la tempesta perfetta scatenata dal voto del 20 settembre. Il voto va oltre la mia persona, ha affermato il cancelliere. Viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania e questa dinamica non riguarda solo la Repubblica Federale, ha incalzato, ampliando lo sguardo sul fenomeno globale. La cronaca, per fortuna, è riuscito a dormire per qualche ora, continua a essere affranto e anche dispiaciuto per la morte di quest'uomo. Così l'avvocato Pier Mario Morra, il difensore di Roberto Mollo, parla delle condizioni del suo assistito il giorno dopo l'uccisione di un ladro a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. Mollo, autotrasportatore di 35 anni, dormiva nel casolare in ristrutturazione dei nonni dove si era trasferito da poco. In cortile, all'incirca verso le 2 della notte, fra sabato e domenica, sono entrati dei ladri. Il padrone di casa ha sparato con la sua pistola nell'oscurità. A terra è rimasto un suo coetaneo albanese, Jovalin Lazri, già noto alle forze dell'ordine. Veniva da Torino e si pensa facesse parte di una banda di trasfertisti sulle cui tracce si sono posti i carabinieri. Baldissero dista una ventina di chilometri da Grinzane Cavour, il paese dove Mario Roggero uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo un assalto alla sua gioielleria. Il paragone fra le due vicende è inevitabile. Ma l'episodio, avverte il procuratore capo di Asti, Biagio Mazzeo, è diverso per tanti motivi. Intanto perché non ci sono riprese della videosorveglianza e poi perché questa persona, da quanto ho letto, ha assunto un atteggiamento diverso. Il tema però è sempre l'uso legittimo delle armi da parte del cittadino, quando vi sia legittima difesa e quando invece un eccesso o qualcosa di più grave. Economia. Ogni giorno negli ospedali italiani ed europei milioni di pazienti ricevono una terapia infusionale per somministrare farmaci salvavita, fornire idratazione, garantire nutrizione clinica o supportare interventi chirurgici e cure intensive. Per assicurare la continuità delle cure è necessario investire negli impianti dove queste terapie infusionali vengono prodotte. È la sfida a cui risponde Fresenius Kabi con l'inaugurazione di una nuova linea produttiva nello stabilimento di Isola della Scala in provincia di Verona, uno dei principali poli europei per la produzione di soluzioni infusionali. Il sito, riporta una nota, contribuisce oggi a coprire circa il 40% del fabbisogno ospedaliero nazionale di soluzioni infusionali, rappresentando un'infrastruttura strategica per il sistema sanitario italiano. E concludiamo con lo sport. Max Allegri non ci sta. Il pessimo inizio di campionato del Napoli, incapace di chiudere questo primo scorcio di stagione con un successo a Firenze, ha mandato su tutte le furie il tecnico toscano, che non le ha mandate a dire ai suoi. Negli spogliatoi del Franchi Max ha alzato i toni e si è fatto sentire a chiare lettere. L'atteggiamento avuto da Lobotka e compagni, specialmente nella ripresa, non viene ritenuto da Allegri accettabile. Poca fame, poca voglia di vincere. A testimoniarlo un inizio di ripresa ampiamente insufficiente, coinciso con il pareggio della Fiorentina. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Gli AA sono una band norvegese di grande successo. Il concerto degli AA al Maracanã di Rio de Janeiro nel 1991 ha attirato 198.000 spettatori paganti, un record che è rimasto imbattuto fino al 2017. Morten Harket detiene il record mondiale per la nota più lunga tenuta dal vivo, con 20.02 secondi nel brano Summer Moved On.

in Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Gli appassionati di American Beauty, il film pluripremiato del 1999, forse si saranno accorti che nei titoli di coda compaiono dei ringraziamenti al dottor Bill e Alice. Ma questi non sono neanche i nomi di Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. Infatti, Sam Mendes, regista alla sua prima esperienza cinematografica qui, vista la grande amicizia che li legava, chiese loro dei consigli.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso, che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Ben ritrovati ad una nuova edizione del Punto News che mette al centro la cronaca, con un aggiornamento anche del caso giudiziario legato a Fabrizio Corona, partito dai palchi del Legnanese. L'inchiesta Idra sconvolge la politica di Busto Garolfo. Una bufera mediatica che sconvolge il mondo politico bustese è l'inchiesta giudiziaria sulla criminalità organizzata Idra, che ha travolto anche il comune di Busto. Tutto parte dal collaboratore di giustizia Gioacchino Amico ed una intercettazione in cui avrebbe detto: con la tessera di Fratelli d'Italia faccio il sindaco a Busto Garolfo. Rispingiamo categoricamente il teorema che tenta di accostare il nome del signor Amico alla storia del nostro circo, lo fanno sapere dal gruppo bustese di Fratelli d'Italia. La realtà dei fatti è inequivocabile e non lascia spazio ad interpretazioni. Nel periodo 18-20 Fratelli d'Italia non vantava alcuna presenza ufficiale a Busto Garolfo. Non esistevano circoli, né iscritti attivi, né strutture direttive. L'Amico non è mai stato un nostro candidato, hanno specificato dalla segreteria, né ha mai goduto del supporto del partito, né è mai stato tesserato a Busto Garolfo. Sulla scia di questo, la maggioranza del sindaco Giovanni Rigiroli, ovvero la lista Busto Garolfo Paese Amico, con una mozione ha chiesto di attivare la sua commissione antimafia e legalità. Questa mozione ha l'obiettivo di dare un segnale politico forte da parte di tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, contro la mafia ed eventuali infiltrazioni mafiose nella politica locale. Il suo scopo è unire le forze politiche e non certo quello di dividerle. Apre a Legnano il bando per la coprogettazione per il centro civico San Paolo. Sono aperti sino al 23 maggio i termini di presentazione delle domande per partecipare alla coprogettazione di attività di natura sociale, aggregativa e culturale da svolgersi nel centro civico di San Paolo. L'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore formalmente iscritti al RANS, uno in forma singola o raggruppamento temporaneo, che fra gli altri requisiti devono avere una comprovata esperienza nell'ambito culturale e ricreativo. Le finalità strategiche delle attività individuate dall'amministrazione comunale sono fare del centro civico stesso un punto di incontro e socializzazione, realizzare eventi e iniziative nel quartiere e promuovere il protagonismo delle realtà cittadine nella progettazione e realizzazione di interventi e attività di carattere sociale, aggregativo e inclusivo. A Legnano il grido d'aiuto di un panificio: aiutateci a tenere acceso il forno. La storia di una vetrina, di una famiglia, di un'attività che rispecchia le preoccupazioni e gli scenari economici di tanti negozi di quartiere. A raccontarle Valentino Di Stefano, che insieme alla sua famiglia dedica ogni giorno la vita al profumo del pane. 3 anni fa hanno rilevato lo storico panificio di via Bramante a Legnano con i suoi 60 anni di storia. Una scelta coraggiosa in anni economicamente inquinati dalle crisi energetiche e venti di guerra, che si rispecchiano anche sulla quotidianità dei commercianti italiani, costretti a fare i conti con le bollette sempre più salate. Non va meglio sul costo della farina, degli lieviti, delle materie prime, drammaticamente ancorate all'andamento dei prezzi del petrolio. Per cercare di salvare l'attività, Valentino e famiglia hanno lanciato una raccolta fondi per raccogliere quei 20.000 euro che mancano per salvare l'attività. Per maggiori informazioni si può consultare la pagina Instagram La Forneria De Stefano.
6: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
7: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
8: Questa è la sigla più in distorsione di tutte quelle che si possono ascoltare in giro per le radio. Bentrovati. Ciao cari. Eccoci a parlare ancora una volta del Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80 che arriva qua insieme a Marco Del Vais. Quello che vi fa ascoltare la musica che vi dà ancora delle grandi emozioni. Almeno io credo che sia così. Quando ascolto determinate canzoni mi vengono in mente veramente momenti vissuti in quegli anni, ma soprattutto mi dà una grande emozione riascoltare i grandi successi di quegli anni. Se ascoltate bene le canzoni, sì, mi danno delle emozioni. Se invece la sentite così, tanto per ascoltare qualche cosa, sono canzoni che passano come tante altre, anche se hanno sempre un qualcosa di più particolare rispetto a quelle che esistono in questo momento. Allora dai, partiamo anche oggi con il nostro appuntamento che vede protagonista in apertura questa grande, grande canzone con il gruppo di Change.

Era il 1981, grande album, questo con il gruppo di Change, ma anche questo è una grande raccolta di musica che è più o meno la loro vita musicale. Ci sono tutte le più belle che hanno fatto, è un doppio cofanetto e me lo tengo bello stretto qua vicino al mio cuoricino, perché ha tutte le più belle veramente suonate da questa formazione. Attenzione, siete nel Golden Classic, abbandoniamo per un attimo questa dolcezza musicale per entrare nelle prossime due.

che bella è questa canzone. Ogni tanto la faccio riascoltare perché piace a me e spero che questo mio gusto stia anche trasmesso a voi. Cioè, se una canzone piace a me, magari può diventare anche una delle vostre preferite. Magari poi non avete mai ascoltato questa canzone e vi siete innamorati anche voi all'improvviso. Bello, è nato un amore. Questo è un grande cantante polistrumentista, come viene definito. Una canzone che arriva dal 1983, dall'album che era Gary Taylor. Mentre prima, beh, cosa dobbiamo dirvi? Che hanno fatto un po' di saltelli nelle varie case discografiche, i Four Tops, partendo dalla Motown, andando alla ABC, alla Casa Blanca, ma comunque in qualsiasi caso sempre grandi, grandi successi. Ora c'è Gerald Hunt che ci porterà alla fine della prima parte del Golden Classic.

0: è stato il pezzo che era uscito nel 1980 numero uno in tutte le classifiche del mondo. Can't Fake the Feeling, canzone che fa parte di questa raccolta dei più grandi successi di Geraldine Hunt. Bello, bello come disco, però noi non abbiamo sentito quella che ho citato pochi istanti fa. Ho sentito invece un altro gran bel pezzo che si chiama Gonna Give a Little Love. Nell'appuntamento che state ascoltando, che è arrivata la prima pausa, ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

album bellissimo che sarà Man Eater nel nostro appuntamento che si chiama Golden Classic. Perché non è partito quello? Perché ho sbagliato a schiacciare il tastino, semplicemente così. Questo vi dimostra che tutto avviene quasi quasi in diretta. Ed ora c'è questa formazione che arrivava dall'Inghilterra, sì, funk reg britannico, così viene definito il suono dei Funk Master. Ma ve la ricordate questa canzone? Magari non in tanti, perché è stato un pezzo un po' di nicchia, ma un gran bel pezzo da DJ Tony Williams.

Ma che belle storie che si vanno ad intrecciare quando si guardano le informazioni e soprattutto si ascoltano le canzoni che hanno fatto la storia della musica degli anni Ottanta. Allora, dai, partiamo un attimino. Lui si chiama Tony Williams, era un presentatore di musica reggae nella radio inglese, la BBC Radio London, giusto proprio per dirvelo, e insieme al gruppo altri due, Juliet Roberts, che è stata poi anche cantante dei Working Week, e poi Rose Patterson. Naturalmente Tony Williams, questa è stata la canzone che ha avuto forse più successo di questa formazione, che appunto arrivava dall'Inghilterra. Era quella che è arrivata addirittura alla numero uno nella classifica dei pezzi passati alla radio, cioè UK Single Chart, mamma mia, 1983, ma che storia oggi, meravigliosa. Dai, in qualsiasi caso abbiamo sentito una bella canzone che, insomma, era tanto tempo che io non ascoltavo, e qua mi è partito il cervellino ed è andato a ricordare un avvenimento particolare quando incominciai a conoscere la musica dei Funbuster, ma che però non vi ricordo, non vi racconto, non vi ricordo, giusto proprio, però era una cosa bella. Una radio all'interno di una fiera campionaria, bellissima storia. Chissà, ma anche a voi è capitata una cosa del genere, di lavorare in una radio ed andarvi ad esibire all'interno di una fiera mentre, non so, la gente passava davanti per andare a fare la diretta? Ma che belle storie. Anche adesso si fanno, si fanno nelle piazze, si fanno in tante cose, però ai tempi, si parla degli anni 80, erano avvenimenti, insomma, un po' fuori dal normale. Come anche fuori dal normale la prossima canzone, sentila qua. Io sono sicuro che qualche DJ l'ha proposta nella serata finale dell'anno. Si chiama Sylvester, l'abbiamo già sentita qualche giorno fa, però mi piace e ce la riascoltiamo più che volentieri. Questa è Dance Disco Hit con Sylvester nel Go

che bello che è questo disco. Ci sono tutte le più belle che ha fatto Sylvester, a partire da Do You Wanna Funk, a Band of Gold, a la classica e meravigliosa You Make Me Feel. C'è questa qui, c'è Manergy, quella che aveva fatto insieme a Patrick Coley. Ma quanti bei dischi che giravano negli anni Ottanta, mannaggia, ma soprattutto che bei ritmi che erano. Adesso potremo aprire un capitolo un po' particolare sulla musica che sta girando, però vabbè, non voglio creare problemi assolutamente. Noi viviamo nella nostra isola felice, che è quella degli anni 70-80, va bene? E allora, giusto proprio per proseguire, dato che abbiamo aperto con un pezzo che era un po' per rock, diciamo pop, vi faccio sentire questa qua. Non so se siete d'accordo di cambiare per un attimo la musica, perché arrivano queste qua. La ballavano anche in discoteca questa canzone. Sì, sì, io me la ricordo. Si chiamano Doobie Brothers. Questa è Long Train Running.

0: poi scende un pochettino. Questo ritmo scende, scende, fino a finire la canzone. Sir Roderick David Stewart, detto Rod per gli amici del bar, è un cantante britannico famoso, forse il più famoso di tutti i tempi, perché pare che della sua carriera discografica sia stato un continuo crescendo, fino ad arrivare a vendere addirittura circa 130 milioni di dischi. Tanto di cappello. Questa è stata la canzone che, diciamo, qui in Italia lo ha reso un po' importante, fatto conoscere? Sì, sì, era Day of Thing I'm Sexy del 1978, non del 79, scusate. Non so se l'avevo detto prima o meno, comunque ogni tanto si fa confusione su queste date, si va un po' a memoria, un po' guardando alcune informazioni. Come informazioni in questo caso non ve ne do, perché vi faccio sentire questa bella canzone che era uscita. Questa è poi oltretutto la versione, quella più grande, la famosa 12 inch, il disco mixer per intenderci. Chi lavorava in discoteca se lo ricorderà sicuramente questo pezzo. Lei si chiama Melba Moore, grande. Io mi ero innamorato di questa canzone e lo continuo a dire. Ce la sentiamo insieme. Pick Me Up, I'll Dance.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, sono grandi.

quando cominciai a lavorare in radio, questa era la versione mix di questa canzone, proprio come in questo caso, quello che durava tantissimo tempo, dove DJ si divertiva a fare qualsiasi cosa, a preparare cassette per mettere la pubblicità o magari rispondere al telefono a una richiesta, perché ai tempi, il discorso della radio privata era anche quello di stare insieme, allora tanta gente magari ascoltava la radio allo stesso tempo e faceva le dediche, le richieste musicali, le dedicava a un amico che magari sapeva che stava ascoltando in quel momento la radio. Che bei questi dischi mix, cosa si faceva in questi minuti quando il pezzo durava 7, 8, 9 minuti? Ma che meraviglia, che bei ricordi. Io sto cercando di farvi rivivere questi ricordi, grazie anche al Golden Classic, perché stiamo passando la musica che andava di moda negli anni 70-80, perché ogni tanto mi cimento a raccontarvi qualche episodio di vita della radio, che è la cosa fondamentale della, insomma, di chi l'ha fatta. Noi viviamo di ricordi, ma sono ricordi veramente molto molto positivi, belle storie. Questa era, come già detto prima, Pick Me Up All Dance con Melba Moore. Ed ora un'altra canzone che andava di quegli anni. Si chiamano Strikes. Oggi siamo piuttosto alti come BPM. Anche questa è bella. Eh sì. Si chiama Body Music.

Beh, io ve l'ho venduta un po' male come cosa, perché loro effettivamente si chiamano Strikers. Formazione che faceva funk e disco degli anni 80, nata a New York. E Strike era l'altro disco che era uscito dopo questo qui, quello che era esattamente Strike It Up, sempre dallo stesso album, dove c'era Body Music, che è il pezzo che abbiamo ancora in sottofondo. Beh, ricordi è questo qua. Volete sapere i componenti? No, perché non ce ne frega più di tanto. Anche perché siamo arrivati alla conclusione del nostro Golden Classic, quindi dobbiamo correre molto molto velocemente, perché dobbiamo salutare. Lo facciamo su questa canzone che abbiamo in sottofondo. Sì, con Jonathan Butler si chiude il Golden Classic. Arriva tra qualche

0: Summertime.
1: Spot.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
4: Sono le 16 e 5 minuti.
5: Economia e conti pubblici, deficit al 3,1%, l'Italia resta sotto procedura europea. Mario Calabresi si candida a Milano, nuove polemiche sulle parole di Vannacci, il G7 chiede lo stop immediato agli attacchi degli AOT, fermo per la violenza a Torino, sospese educatrice a Roma. Tra poco, restate con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ebbene ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio, Francesco Vitale. L'Istat conferma il deficit dell'Italia al 3,1% per il 2025, un dato che impedisce al paese l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha preso atto del dato non senza rammarico, confermando che rientro nei parametri europei scalerà al 2027. Nel 2025 il PIL registra una crescita dello 0,6, mentre la pressione fiscale sale al 42,9 e il debito pubblico si attesta al 136,7. Verso le prossime comunali, il giornalista Mario Calabresi conferma ai microfoni di Radio 24 la disponibilità a candidarsi a sindaco di Milano per il centro-sinistra, sottolineando la necessità di ascoltare il malessere della città oltre la vetrina. Sul fronte politico si registrano anche le dichiarazioni di Roberto Vannacci, che con una battuta a Sky TG 24 risponde alle recenti affermazioni del segretario di Forza Italia Tajani, riaccendendo il dibattito politico nel centro-destra. Dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri del G7 a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. I paesi membri chiedono la cessazione immediata di tutte le azioni militari e minacce degli AOT nel Mar Rosso, definendole una pericolosa escalation per la stabilità economica globale e la sicurezza marittima. A Torino la polizia ha fermato un 25enne gravemente indiziato dell'abuso sessuale ai danni di un 12enne avvenuto venerdì al Parco della Rivore. A Roma i carabinieri hanno eseguito la sospensione dal servizio di un'educatrice di un asilo comunale. Le indagini, avvalendosi di intercettazioni audio e video, hanno documentato ripetuti maltrattamenti fisici e verbali nei confronti dei bambini. Ed è tutto. Buon proseguimento di ascolto.

Derek William Dick, noto come Fish, è stato il carismatico frontman dei Marillion negli anni Ottanta. Da tutti conosciuto come Fish, ovviamente non si chiama davvero così. Quando viveva a Focabers, il suo padrone di casa prese a chiamarlo così per la quantità di tempo che Derek passava nel bagno. Divenne così famoso con il nome Fish, tanto che riuscì ad ottenere il conto corrente bancario come Derek Fish.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Bring us back together.

Summertime. Schindler's List ebbe uno straordinario successo di pubblico, ma Spielberg decise, fin dal principio, di non voler essere pagato per i guadagni della sua opera. Con parte del denaro incassato, infatti, creò successivamente l'organizzazione no profit Survivors of the Shoah Visual History Foundation, che raccoglie una gran varietà di documenti audio e video inerenti alla Shoah, con le testimonianze di circa 52.000 superstiti.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi ricordate a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: Tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 2 minuti.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
6: Buongiorno e ben ritrovati, gli aggiornamenti del Legnanese al centro di questa edizione del Punto News. E attenzione, in chiusura il meteo con l'arrivo dell'autunno. Non è rimasta inascoltata la richiesta della preside reggente Alessandra Moscatiello rivolta al ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara in riferimento all'episodio che ha coinvolto i tre professori eroi del liceo Cavalieri di Parabiago, Miriam Morsani, Federica Verzaro e Domenico Lucifora, che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di un episodio di straordinario senso del dovere e di prontezza di riflessi durante un recente viaggio di istruzione a Praga. Il preside infatti chiedeva un riconoscimento o un encomio. Credo che sia un'azione davvero meritevole, aveva detto Moscatiello. Così ho subito scritto al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per chiedere che per i nostri tre professori ci siano almeno i complimenti delle istituzioni. La richiesta inviata a Roma non ha lasciato indifferente il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara, che alla mattinata di oggi arriverà all'istituto Cavalieri alle ore 11. Nell'occasione il ministro, accompagnato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, dottoressa Luciana Volta, e dal segretario particolare Stefano Bolognini, consegnerà un attestato di merito a tre docenti del liceo che hanno saputo gestire benissimo una situazione inaspettata e pericolosissima che poteva avere un esito tragico. Uno scontro totale tra l'ANPI e la comunità ebraica, la liberazione finisce in tribunale. Un 25 aprile che scriverà il proprio epilogo nelle aule del tribunale, quello appena trascorso. Non si placano infatti le polemiche dopo le gravi dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walter Magnaggi, che a margine della cerimonia Alleati Partigiani Brigata Ebraica ha commentato quanto avvenuto a Milano durante il corteo del 25 aprile, in cui la brigata ebraica è stata costretta a lasciare il corteo. Siamo stati espulsi, cacciati dal corteo in modo assurdo, vergognoso. L'ANPI è dietro tutto questo. L'ANPI ha organizzato tutto questo perché sin dall'inizio aveva detto no agli ebrei al corteo. Accuse che l'ANPI rimanda al mittente e alle aule di tribunale. Leggiamo le farneticanti dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Magnaggi, che ci accusa di fomentare l'antisemitismo. Sono dichiarazioni provocatorie, false e volutamente strumentali. Questo signore vuole così aumentare la tensione e creare nuove divisioni. Ovviamente con lui ci vedremo in tribunale, si legge sul profilo Instagram ufficiale dell'ANPI nazionale, con la firma di Gianfranco Pagliarulo, presidente del nazionale dell'ANPI, e del legnanese Primo Minelli, presidente ANPI provinciale di Milano. E come ogni lunedì diamo uno sguardo al meteo. Il mese di aprile riserva ancora un ultimo regalo meteorologico. Gli ultimi giorni di questo mese primaverile saranno caratterizzati da bassa pressione e da un tempo instabile, con piogge e temporali pronti a scatenarsi da un momento all'altro, ma anche a sparire tanto velocemente quanto sono iniziati. Il sito regionale Allerta Loma avvisa comunque tutti i cittadini lombardi con una doppia allerta, una per i temporali e una per gli incendi boschivi, a causa delle raffiche di vento moderate che interesseranno prevalentemente la Valtellina e la Val Camonica. Da domani, martedì 28 aprile, assisteremo ad un cambio di tempo, il quale passerà dall'essere stabile ad una maggiore instabilità dovuta al passaggio di correnti umide e fredde. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati, incidente con code sul percorso milanese della A4 tra Monza e Cormano verso Torino. File, ma per traffico intenso, in direzione di Venezia tra Viale Certosa e Milano Est. Trafficate in queste ore le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla 1 Milano-Bologna. Chiusura tra le 21 e le 5 di domani tra il bivio per Tem e Lodi verso Bologna. Tratto chiuso dalle 22 alle 5 di domani tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano, ma in direzione Milano. Lavori di notte anche sulla 4 Milano-Venezia, tratto chiuso dalle 21 alle 5 di domani, tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
8: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
9: Ciao a tutti amici, buon martedì 22 settembre 2026, bentornati come sempre al centro della musica in compagnia di Angelo Moscara. Anche in questa giornata di martedì, dove il caldo pian piano è sempre di meno, questo è importante perché comunque continua a fare caldo, continua a fare caldo e l'autunno è oramai alle porte. Bene amici, noi abbiamo alle porte, anzi abbiamo sempre aperto le porte alla buona musica, quella di Radio Punto, 24 ore su 24 con la rotazione musicale e vari appuntamenti con i miei colleghi. Cominciamo subito il programma di quest'oggi, la trasmissione di quest'oggi, con un brano di Ariana Grande. Il brano si chiama Aim That I Made You Love Me.

La bellissima Ariana Grande ci è venuta a trovare qui al Centro della Musica in questo martedì 22 settembre 2026. 22 settembre facciamo gli auguri e li facciamo ad Andrea Bocelli, poi David Covertel dei Whitesnake e Thiago Silva, che è un calciatore che ha giocato anche nel Milan. Il 22 settembre 1985 si tiene il primo concerto Farm Aid and Memorial Stadium di Campion, Illinois. L'evento di beneficenza a favore degli agricoltori americani vede esibirsi leggende come Neil Young, Willie Nelson, Tom Petty e il grande Bob Dylan.

primo appuntamento con Radio Punto Classica in compagnia di Angelo Moscano in questo martedì. Lei era Sherilyn con il brano Got To Be Real, ascoltato naturalmente in FM da Radio Punto 88.15, 89.10 e 88.8. Si può ascoltare Radio Punto anche in DAB Plus, cioè in suono digitale, su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Si può vedere Radio Punto in che maniera? Basta avere una Smart TV, andare nel sito di Radio Punto e vedere Radio Punto con tutti i suoi colori. Ma attenzione, perché Radio Punto è anche sul canale 833 del vostro televisore. Scaricate con fiducia la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store e da lì si può fare tutto quanto. Poi c'è il nostro sito radiopunto.it, anche da lì televisione, informazione, c'è tutto. Numero di WhatsApp per poter interagire con noi, ve lo ricordo, è il 379 100 26 45. Il tutto per ascoltare Neck, perché lui dice che Laura non c'è. Laura

0: La grande musica italiana con Neck qui al Centro della Musica. Visto che parliamo di musica italiana, parliamo di lui, parliamo di Lucio Dalla, perché è uscita la raccolta che si chiama Sono Lucio, l'antologia che celebra il genio intramontabile dell'artista scomparso il 1 marzo 2012. Si tratta di un'emozione viaggio tra poesia, musica e immagini. Per la copertina è stata scelta un'iconica e magica del celebre fotografo Luigi Ghiri. Inoltre il titolo della raccolta è scritto con la calligrafia di Lucio Dalla. Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo video di Anne Marco, diretto da Marco Pellegrino, che nel 2019 ha firmato anche la regia del videoclip L'anno che verrà. Grandissimo Lucio Dalla, è sempre bello ricordarlo con le sue canzoni, e noi lo facciamo, e anche se escono dei video nuovi. Adesso è il momento di ascoltare insieme Il Traffico.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, incidente con code sul percorso milanese dell'A4 tra Monza e Cormano verso Torino. File, ma per traffico intenso, in direzione di Venezia tra Viale Certosa e Milano Est. Trafficate in queste ore le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla 1 Milano-Bologna. Chiusura tra le 21 e le 5 di domani tra il bivio per Tem e Lodi verso Bologna. Tratto chiuso dalle 22 alle 5 di domani tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano, ma in direzione Milano. Lavori di notte anche sulla 4 Milano-Venezia, tratto chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Il brano degli America che ci siamo ascoltati qui al centro della musica con Angelo Moscara è T-Man, grande brano che è spesso anche nella votazione musicale di Radio Punto. Abbiamo parlato dell'ultima raccolta di Lutalla e parliamo anche del film che è già in lavorazione, in preparazione, con la regia di Ambrogio Lo Giudice. Nel ruolo di Dalla è previsto Valentino Aquilano, mentre 13 Pietro interpreterà la parte del padre, cioè Gianni Morandi. Le riprese dovrebbero coinvolgere Bologna, le Tremiti e altri luoghi legati alla vita del cantautore bolognese, e aspettiamo tutti questo film con ansia. Sicuramente sarà molto molto interessante e molto molto seguito sia al cinema che in televisione, perché sarà un film che farà tante visioni. È il momento della Radio Punto Classic e ce l'ascoltiamo insieme.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

Leo Eason, il gruppo degli Uba Stank, ascoltato quest'oggi, in questo 22 settembre 2026. Oh, il mese di settembre sta andando via, sta arrivando già ottobre. Già si pensa ai santi, c'è già il pan de morti in giro, Natale è già qui. È vero, il tempo vola via velocemente. E intanto arriva anche WhatsApp da parte di Germano da Bologna, che dice: Lucio Dalla, il nostro orgoglio totale, non solo musicale, è l'orgoglio un po' di tutta Italia. Germano e il nostro Lucio Dalla, d'altronde ha lasciato tanta musica a noi italiani e tanti pensieri. Bene, è arrivato il momento del disco estate, lo ascoltiamo e dopo sentiamo di chi si tratta. È una grande chitarra questo.

0: Sì, lui, è proprio lui il disco estate di quest'oggi. Stiamo parlando di Santana, il brano è Corazon Espinado. L'abbiamo ascoltato quest'oggi, questo martedì, insieme ad Angelo Moscara. Tanta buona musica abbiamo ascoltato insieme, abbiamo parlato principalmente del nostro Lucio Dalla, perché appunto esce il film, è uscito questa raccolta, abbiamo parlato di lui. Ed era giusto parlare di questo grandissimo artista italiano che non ci stanchiamo mai ad ascoltare, spesso e volentieri lo ascoltiamo anche nella nostra rotazione musicale, ma anche nei vari programmi. Lucio Dalla non manca mai. Bene amici, io vi do appuntamento domani, che è mercoledì, sempre qui da Radio Punto, sempre al centro della musica, sempre e solamente con Angelo Moscara, che sono io. Appuntamento domani, ciao ciao!
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da matero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati operanti in tutta Italia per smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
4: Economia e conti pubblici, deficit al 3,1%, l'Italia resta sotto procedura europea. Mario Calabresi si candida a Milano, nuove polemiche sulle parole di Vannacci, il G7 chiede lo stop immediato agli attacchi degli AUT, fermo per la violenza a Torino, sospesa educatrice a Roma, tra poco, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa, visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Ebbene ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio, Francesco Vitale. L'Istat conferma il deficit dell'Italia al 3,1% per il 2025, un dato che impedisce al paese l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha preso atto del dato non senza rammarico, confermando che rientro nei parametri europei scalerà al 2027. Nel 2025 il PIL registra una crescita dello 0,6, mentre la pressione fiscale sale al 42,9 e il debito pubblico si attesta al 136,7. Verso le prossime comunali, il giornalista Mario Calabresi conferma ai microfoni di Radio 24 la disponibilità a candidarsi a sindaco di Milano per il centro-sinistra, sottolineando la necessità di ascoltare il malessere della città oltre la vetrina. Sul fronte politico si registrano anche le dichiarazioni di Roberto Vannacci, che con una battuta a Sky TG 24 risponde alle recenti affermazioni del segretario di Forza Italia Tajani, riaccendendo il dibattito politico nel centro-destra. Dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri del G7 a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. I paesi membri chiedono la cessazione immediata di tutte le azioni militari e minacce degli AUT nel Mar Rosso, definendole una pericolosa escalation per la stabilità economica globale e la sicurezza marittima. A Torino la polizia ha fermato un 25enne gravemente indiziato dell'abuso sessuale ai danni di un 12enne avvenuto venerdì al Parco della Rivore. A Roma i carabinieri hanno eseguito la sospensione dal servizio di un'educatrice di un asilo comunale. Le indagini, avvalendosi di intercettazioni audio e video, hanno documentato ripetuti maltrattamenti fisici e verbali nei confronti dei bambini. Ed è tutto. Buon proseguimento di ascolto.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sul percorso milanese della A4, traffico intenso con code tra la tangenziale est viale Certosa verso Torino, altre code verso Venezia tra viale Certosa e Milano Est. Ficcate in queste ore le tangenziali milanesi, code a tratti sulla A8 Milano Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Lavori di notte sulla A4 Milano Venezia, tratto chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Chiusa sempre per lavori la 8 Milano Varese tra le 21 e le 5 di domani, tra il bivio per la diramazione Gallarate Gattico e Castronno verso Varese. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Punto! Radio Punto!
5: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
5: In apertura le dichiarazioni di Sala: sarà un 25 aprile delicato, nulla da dire sulla seconda piazza. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo ad un evento promosso dal comune dedicato alla valorizzazione del patrimonio pubblico, parlando del corteo previsto per sabato. Il primo cittadino non è preoccupato dal fatto che ci sarà uno spezzone del corteo che si dividerà per proseguire in una piazza parallela, a pochi metri dal Duomo, anche in dissenso a quello che ha deciso lui di fare con il gemellaggio con Tel Aviv. Il 25 aprile in ogni città ormai è un momento molto sentito da una parte della popolazione e dei cittadini, ma anche occasione di visibilità, ha detto, e per portare avanti le proprie e anche legittime idee politiche. A Roma ci sono sempre più cortei, sono la regola ormai da anni. Io sono stato avvisato dal prefetto e questore su questa seconda piazza e personalmente non ho niente da aggiungere da questo punto di vista, ha poi concluso. Voltiamo pagina e ci spostiamo in Valtellina, dove una donna è stata uccisa durante una passeggiata nel bosco a Tirano, sbranata da un branco di cani. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Sondrio a stabilire le esatte cause del decesso di Lucia Tognella, 59 anni, di Brianzone, provincia di Sondrio, sul cui corpo ci sono più segni riconducibili a morsi da cani. Sarebbe infatti stata sbranata. La donna si era recata ieri a fare una passeggiata in un'area boschiva di Trevigno, un terreno comunale di Tirano, provincia di Sondrio, quando intorno alle 15:30 è stata trovata morta da un altro escursionista che ha dato l'allarme al 118 carabinieri. Si è pensato inizialmente ad un'aggressione da parte dei lupi, ma poi questa ipotesi è stata esclusa. Si sarebbe trattato invece di un'aggressione da parte di un branco di 5 cani. Nella zona c'è una casa con alcuni cani di razza, dogo argentino, forse in quei momenti liberi, visto che si tratta di un'area impervia e di questi tempi ritenuta non frequentata da escursionisti. Si indaga ora per risalire con precisione alla razza degli animali responsabili dell'aggressione e al proprietario degli animali, e se la morte sia stata successiva ad un malore della donna o ne abbia determinato il decesso. Il TAR respinge ricorsi contro l'intitolazione all'aeroporto di Malpensa a Berlusconi, che erano stati presentati dal Comune di Milano e da altri tre del Varesotto. L'aeroporto di Milano-Malpensa continuerà quindi a essere intitolato Silvio Berlusconi. Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso del Comune di Milano e di alcuni centri del Varesotto contro l'intitolazione dello scalo all'ex presidente del Consiglio, leader del centrodestra, morto nel 2023. La dimostrazione per Marina Berlusconi che i ricorsi intrisi della solita ideologia trita e ritrita sono stati l'ennesimo attacco giudiziario nei suoi confronti. Esulta anche Matteo Salvini, che nell'estate di 2 anni fa aveva approvato la decisione di ENAC scatenando le proteste del centro-sinistra. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva parlato di un atto profondamente politico e profondamente sbagliato, e Palazzo Malino si era fatto promotore di un ricorso ai giudici amministrativi, a cui si erano poi associati i comuni di Cardano al Campo, Samarato e Somma Lombardo. A quasi 2 anni di distanza è arrivata la decisione del TAR, che nel dichiarare i ricorsi in parte infondati e in parte inammissibili ha ritenuto legittimo l'operato di ENAC.
6: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento, domani alle ore 13.
7: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati sulla A7 Milano-Genova, incidente con code tra la tangenziale ovest di Milano e Assago verso Milano. File per un veicolo fermo sul percorso milanese dell'A4 tra la tangenziale est e Monza verso Torino. File anche verso Venezia tra Viale Certosa e Milano Est. Trafficate le tangenziali milanesi. Code a tratti sulla A8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano, direzione Varese. Per le operazioni doganali si sta in coda sulla A9 Milano-Como-Chiasso, tra Como-Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Lavori di notte sulla A4 Milano-Venezia, tratto chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Chiusa sempre per lavori la A8 Milano-Varese, tra le 21 e le 5 di domani, tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

0: altri. Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di mercoledì, nuvoloso al nord fino alle prealpi, con possibilità di qualche isolata piovigine sul basso Piemonte, più sole invece sulle Alpi. Al centro nubi sparse tra Toscana e Marche, al sud insiste un po' di variabilità sulla Sicilia, con possibilità di rovesci e locali temporali. Soleggiato altrove. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Wells Gray Provincial Park, in British Columbia, sorge una cascata straordinaria, Helmecken Falls, che si eleva per ben 141 metri, classificandosi come la quarta più alta del Canada. Durante gli inverni rigidi, il suo potente getto produce una coltre di spruzzi, che a contatto con l'aria gelida si solidifica lentamente giorno dopo giorno, formando un prodigioso cono di ghiaccio alla base della cascata. Questa struttura naturale può raggiungere i 50 metri di altezza e in alcuni inverni eccezionalmente freddi superare questa soglia. Il periodo migliore per ammirarlo va da fine gennaio alla fine di febbraio, quando il cono è al suo apice. In marzo inizia a crollare e qualche residuo può persistere fino a giugno.

0: 58 minuti.
1: Punto News. Notiziario locale della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovate ad una nuova edizione del Punto News che mette al centro la cronaca, con un aggiornamento anche del caso giudiziario legato a Fabrizio Corona, partito dai palchi del Legnanese. L'inchiesta Idra sconvolge la politica di Busto Garolfo, una bufera mediatica che sconvolge il mondo politico bustese. È l'inchiesta giudiziaria sulla criminalità organizzata Idra che ha travolto anche il comune di Busto. Tutto parte dal collaboratore di giustizia Gioacchino Amico ed una intercettazione in cui avrebbe detto: con la tessera di Fratelli d'Italia faccio il sindaco a Busto Garolfo. Rispingiamo categoricamente il teorema che tenta di accostare il nome del signor Amico alla storia del nostro circolo, fanno sapere dal gruppo bustese di Fratelli d'Italia. La realtà dei fatti è inequivocabile e non lascia spazio ad interpretazioni. Nel periodo 18-20 Fratelli d'Italia non vantava alcuna presenza ufficiale a Busto Garolfo. Non esistevano circoli, né iscritti attivi, né strutture direttive. L'Amico non è mai stato un nostro candidato, hanno specificato dalla segreteria, né ha mai goduto del supporto del partito, né è mai stato tesserato a Busto Garolfo. Sulla scia di questo, la maggioranza del sindaco Giovanni Rigiroli, ovvero la lista Busto Garolfo Paese Amico, con una mozione ha chiesto di attivare la sua commissione antimafia e legalità. Questa mozione l'obiettivo di dare un segnale politico forte da parte di tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, contro la mafia ed eventuali infiltrazioni mafiose nella politica locale. Il suo scopo è unire le forze politiche e non certo quello di dividerle. Apre a Legnano il bando per la coprogettazione per il centro civico San Paolo. Sono aperti sino al 23 maggio i termini di presentazione delle domande per partecipare alla coprogettazione di attività di natura sociale, aggregativa e culturale da svolgersi nel centro civico di San Paolo. L'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore formalmente iscritti al RANS, uno in forma singola o raggruppamento temporaneo, che fra gli altri requisiti devono avere una comprovata esperienza nell'ambito culturale e ricreativo. Le finalità strategiche delle attività individuate dall'amministrazione comunale sono fare del centro civico stesso un punto di incontro e socializzazione, realizzare eventi e iniziative del quartiere e promuovere il protagonismo delle realtà cittadine nella progettazione e realizzazione di interventi e attività di carattere sociale, aggregativo e inclusivo. A Legnano il grido d'aiuto di un panificio: aiutateci a tenere acceso il forno. La storia di una vetrina, di una famiglia, di un'attività che rispecchia le preoccupazioni e gli scenari economici di tanti negozi di quartiere. A raccontarle Valentino Di Stefano, che insieme alla sua famiglia dedica ogni giorno la vita al profumo del pane. 3 anni fa hanno rilevato lo storico panificio di Via Bramante a Legnano con i suoi 60 anni di storia. Una scelta coraggiosa in anni economicamente inquinati dalle crisi energetiche e eventi di guerra che si rispecchiano anche sulla quotidianità dei commercianti italiani, costretti a fare i conti con le bollette sempre più salate. Non va meglio sul costo della farina, dei lieviti, delle materie prime, drammaticamente ancorate all'andamento dei prezzi del petrolio. Per cercare di salvare l'attività, Valentino e famiglia hanno lanciato una raccolta fondi per raccogliere quei 20.000 euro che mancano per salvare l'attività. Per maggiore informazione si può consultare la pagina Instagram La Forneria De Stefano.
3: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo di domani a cura di Trevi Meteo.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di mercoledì, nuvoloso al nord fino alle Prealpi con possibilità di qualche isolata piovigine sul basso Piemonte, più sole invece sulle Alpi. Al centro nubi sparse tra Toscana e Marche, al sud insiste un po' di variabilità sulla Sicilia con possibilità di rovesci e locali temporali. Soleggiato altrove, tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati, decisamente migliorato il traffico vista l'ora su strade ed autostrade della regione. Lavori questa notte sulla 1 Milano-Bologna, chiusura tra le 21 e le 5 di domani tra il bivio per la TEM e l'Odi verso Bologna. Tratto chiuso dalle 22 alle 5 anche tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano, ma verso Milano. Lavori questa notte poi sulla 4 Milano-Venezia, tratto chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Sesto San Giovanni Terni e Monza verso Venezia. Chiusa sempre per lavori notturni la 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 di domani, tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Ed ancora sulla 9 Milano-Como-Chiasso, chiusura dalle 22 alle 5 di domani tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Spot.
8: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
9: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
7: Spot.
10: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
9: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

I sentimenti di colpa sono molto ripetitivi. Si ripetono così tanto nella mente umana che a un certo punto ci si annoia di loro. Arthur Miller.

A tutti sarà capitato di chiedersi il significato del nome Abba, che non è altro che un acronimo dell'iniziale dei quattro componenti: Agnetha, Björn, Benny e Annifrid.

Summertime. Nomi da cani nel mondo del cinema. In Indiana Jones e l'ultima crociata, sul finale, viene rivelato che Indiana Jones si chiama così in onore di un cane. Ed effettivamente era così. Il nome del personaggio viene dal cane di George Lucas, un malamute dell'Alaska, a cui è ispirato anche Chewbacca di Star Wars. Non è però il solo personaggio della saga ad avere origini canine. Nel Tempio Maledetto, la cantante Willy ha il nome del cocker di Spielberg, mentre Short ha quello del cane pastore scozzese dello sceneggiatore William Hike.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: 55 minuti. Doccia fredda sul deficit, l'Italia slitta al 2027 per la procedura europea. Torino e Roma, due gravi vicende giudiziarie. Calabresi lascia la corsa per Milano, il G7 contro le minacce OT sulle rotte marittime. Tra poco restate con noi.
1: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Nuovo appuntamento con l'informazione, in studio Francesco Vitale. Niente uscita anticipata dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, con i dati Istat che fissano il deficit 2025 al 3,1%. Il ministro dell'economia Giorgetti esprime rammarico e rinvia il traguardo al 2027. Dati in crescita per pressione fiscale al 42,9, debito al 136,7, mentre il PIL segno più 0,6. Svolta nelle indagini sulla violenza al parco della Rivore a Torino, la polizia ha fermato un 25enne sospettato dell'aggressione al ragazzino di 12 anni. A Roma incubo al nido, sospesa un'educatrice accusata di minacce, schiaffi, umiliazioni ai bambini, maltrattamenti sono stati incastrati da telecamere e microspie dei carabinieri. Milano non è una vetrina, la comunità si è persa e serve un cambiamento vero. Così Mario Calabresi conferma la sua discesa in campo per le primarie a guida del centro-sinistra milanese. Intanto fa discutere una nuova uscita di Roberto Vannacci in risposta alle dichiarazioni di Antonio Tajani. Infine il fermo monito dei paesi del G7 riuniti a New York. Gli OT fermino subito gli attacchi al traffico marittimo nel Mar Rosso, definiti una minaccia diretta alla sicurezza e al commercio internazionale. Ed è tutto. Buon proseguimento di ascolto. Rimanete con noi.
2: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.

Come chi si è divertito con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Menti ovunque.
1: Oltre 2000 anni fa, nell'Egeo, gli antichi greci crearono una meraviglia tecnologica, il meccanismo di Antitichera. Ritrovato nel relitto di un mercantile nel 1901, quel dispositivo meccanico utilizzava oltre 30 ingranaggi in bronzo assemblati con una precisione sorprendente per l'epoca. Funzionava da calcolatore astronomico, tracciava le posizioni dei corpi celesti, prevedeva le eclissi e persino i cicli dei giochi olimpici. Dopo la scoperta, la conoscenza di questa tecnologia andò perduta per quasi 1500 anni, riemergendo solo con lo sviluppo degli orologi meccanici nel Rinascimento. Oggi restano soltanto 82 frammenti, ma grazie a metodi come la tomografia a raggi X è stato possibile ricostruire in modo sorprendente la sua struttura interna, rivelandoci l'incredibile livello di sofisticazione raggiunto dai greci ellenistici.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica, secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!
1: 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con cambianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

La vita è come il cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Fiori d'arancio nel Tempio Maledetto. Indiana Jones e il Tempio Maledetto è un classico, forse uno dei più amati della saga di Indy. Eppure gli autori del film, Spielberg e Lucas, lo detestavano. Entrambi stavano affrontando un momento piuttosto infelice delle loro vite. Erano nel mezzo di dolorose separazioni e il film risultò troppo cupo, troppo sotterraneo e orrifico, secondo Spielberg. Che tuttavia ricorda anche il lato positivo della lavorazione. Incontrai Kate Capshaw. Anni dopo ci sposammo e per me questa è la ragione per la quale ero destinato a dirigere il Tempio Maledetto.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su

0: oggi con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfezione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 23 e 4 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica a giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: È mezzanotte e zero minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, loud, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

testa bassa nei miei pensieri, vedo le donne di oggi e di ieri, penso alle donne che sono state e quelle che non saranno mai.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea a messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E 7 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.